i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: En Canarias.
2: Es la hora 2:32 minutos.
3: Sono le 2:32 minuti.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, smetti

0: Canarias.
1: Es la hora 5:32 minutos.
2: Son las 5:32 minutos.

0: 1979.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:30 minutos.
2: Sono le 6:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. In chiusura allo sport, europei di nuoto, Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi, nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Radio Calima.
5: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi non sarete ancora pronti a prendere determinate decisioni. Volete riflettere bene perché temete di fare il passo più lungo della gamba. Benissimo, per ora allora restate ad osservare e ascoltarvi. Toro, la vita di coppia procederà a gonfie vele. Non ci saranno problemi di alcun tipo e voi vi sentirete molto vicini alla persona amata. Siete certi di poter costruire insieme grandi cose. Gemelli, il rapporto con gli amici potrebbe mettervi di fronte ad alcune scelte oggi. Ci saranno degli argomenti che vorrete affrontare, anche se non sarà molto semplice farlo. Cancro, concentratevi sul lavoro, esprimendo tutte le vostre qualità, anche perché oggi accederete a risorse inaspettate, che vi consentiranno di ottenere il meglio e di sorprendere anche voi stessi, oltre chi lavora con voi. Leone, la vita in casa non sarà proprio del tutto tranquilla oggi. Ci saranno diversi scontri in famiglia e voi verrete sempre chiamati in causa. Sarà importante non alzare la voce e portare tanta pazienza. Vergine, potrebbe oggi non essere il momento giusto per prendere delle decisioni importanti. Lo stress infatti sarà elevato e rischiereste di farvi guidare dalla rabbia o dalle emozioni in generale. Prendete tempo per ricentrarvi e ritrovarvi. Bilancia, è una giornata ideale per mettervi in mostra, non per vanità, ma per reale talento. Un confronto acceso potrebbe risolversi con una vostra frase ben detta. In amore vi basta uno sguardo. Scorpione, le idee scorrono fluide e per una volta sentite anche il bisogno di organizzarle. Un viaggio, una proposta formativa o una collaborazione che si riattiva. Approfittate di questo slancio. Scrivete un messaggio che trattenete da troppo tempo. Sagittario, la giornata ha un tono frenetico per i vostri gusti, ma se riuscirete a lasciarvi incuriosire, invece di chiudervi, potrà portarvi ispirazioni valide. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi un'idea utile per un progetto bloccato. Capricorno, vi trovate al crocevia tra efficienza e impulso. Siete più istintivi, meno analitici e questo può creare piccole crepe nella routine, ma potrebbero anche rivelarsi aperture preziose. Una proposta del passato va rivalutata. Acquario, le emozioni bussano forte, cercate di non irrigidirvi se qualcuno vi parla con il cuore in mano. Anche se non amate gesti troppo teatrali, oggi potreste trovarvi coinvolti in una situazione che finalmente si smuove. Pesci, Siete divisi tra la voglia di armonia e la necessità di dire la vostra. Un piccolo conflitto potrebbe in realtà rivelarsi utile per fare chiarezza in un rapporto. Un consiglio: parlate con sincerità, ma senza giudicare. Oggi vi saluto con le parole di Ozzy Osbourne. Non ci sono porte che non si aprono. Non ci sono guerre che non si vincono. Non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Ciao a tutti e a tutti.
6: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: prima.
1: Mercoledì 5 agosto, ciao a tutti, ben ritrovati. Questo è il Comedy Radio Show. Ciao Ceci.
2: Ciao, come stai Alessandra?
1: Molto bene. Te l'ho detto, questa settimana è frizzantina, non saprei come definirla, ma sto molto bene.
2: Perché stai vicino a me.
1: Esatto, tu come
2: e
1: stai?
2: Io vicino a te.
1: Esatto,
2: quindi siamo tutte e due molto, molto frizzanti.
1: Meno male che ci scambiamo la frizzantineria. Direi che stiamo cominciando bene qua con gli strafaccioni,
2: sì.
1: Ancora prima di iniziare. E oggi torniamo nel mondo animale. Mm-hmm. E parleremo dei pesci sbaciocchioni. Li hai mai sentiti?
2: No.
1: Esistono. E, poi vabbè, alla termine della puntata ci sarà hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Parleremo di tradimenti incredibili. Ma tu invece?
2: Parleremo di glamping. Sai che cos'è il glamping?
1: No.
2: Beh, è il campeggio di ricchi, in poche parole.
1: Ah sì?
2: Sì.
1: Glamping.
2: Glamping.
1: Glamping. Ma andate in hotel, lasciateceli a noi i campeggi.
0: Kalima, Radio Kalima.

0: puntata di oggi, che bello con i pesci sbaciucchioni. Non vedevo l'ora.
1: Mi piacciono.
0: Allora, li chiamano pesci sbaciucchioni, esistono davvero, e il loro vero nome è Guarami sbaciucchione. Cioè, insomma, c'ha
1: mezzo italiano.
0: Sono pesci tropicali d'acqua dolce originari del sud-est asiatico. La cosa curiosa è che il loro soprannome deriva da un comportamento molto particolare, come si può intuire, perché loro spesso si avvicinano e si baciano, tra virgolette, bocca contro bocca per diversi secondi. E infatti a vederli sembrano proprio due pesci innamorati che si scambiano le effusioni, no? Cioè, spaciucchioni,
1: certo,
0: come dice. Ma la realtà è molto diversa. Quindi mi dispiace infrangere i vostri sogni romantici. Quello che sembra un bacio in realtà è una sorta di sfida, perché i maschi, soprattutto quando vogliono stabilire chi è il più forte o difendere il territorio, si affrontano spingendosi, però lo fanno bocca contro bocca,
1: magari tipo alito contro alito.
0: È una specie di braccio di ferro acquatico fatto con la bocca, che dire. Insomma, il mondo è bello perché vario. E quindi niente, noi per anni abbiamo pensato che fossero i pesci più romantici del pianeta, mentre in realtà stavano litigando. Però pensa che bello se anche noi litigassimo a suon di baci.
1: Dici?
0: Il mondo sarebbe un posto migliore.

0: pesci sbaciucchioni, una una particolare specie di pesci che si vedono sempre avvicinarsi e sembra che si bacino, infatti in realtà è un modo di lottare il loro. È come se facessero un braccio di ferro però con la bocca,
1: come quando si scornano magari.
0: Esatto, brava,
1: gli alci così
0: lo fanno per il territorio. Non sapevo che lo facessero anche i pesci questa cosa, ma in natura si fa un po' dappertutto. E vabbè, comunque niente, non è una roba romantica, ma a tutto il contrario, stanno litigando. Andiamo ai messaggi. Marco ci dice: per anni ho pensato fossero i Romeo e Giulietta degli acquari e invece stavano litigando. Sì Marco, ma poi tra l'altro sono un sacco carini, cioè per noi non sono offensivi, invece tra di loro si stanno offendendo alla grande. Praticamente il più grande malinteso romantico della storia dei pesci lo scrive Giulia. E Lorenzo ci dice: quindi quei baci erano in realtà una gara di forza? Mi sento tradito da tutta la mia infanzia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Solo las 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Mosca rivendica attacchi su centri logistici. La Reuters fa sapere intanto che un'unità missilistica nordcoreana è schierata nella Russia occidentale. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. E ancora scontro Italia e Spagna, nonostante il ministro Piantedosi rassicuri che lo stop a Schengen non è contro Madrid. Sanchez chiede il ritiro della misura e il commissario europeo Brunner torna a precisare che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'exclave spagnola torna intanto l'allarme, sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Lo sport ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Per il tennis Carlos Alcaraz è ancora infortunato, salterà Cincinnati. È tutto.

0: E se chi è all'ascolto, ma credo di sì, come me, come la nostra Cecilia, fa un po' parte della casta dei plebei,
1: dei comuni mortali.
0: Esatto, neanche il campeggio ci lasciano in pace questi ricchi ereditieri. A parte gli scherzi, tra poco parliamo di glamping.
2: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
3: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
4: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
3: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
4: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
3: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
5: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
6: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
7: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres turisla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé turisla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: La nostra Cecilia ci vorrebbe portare in campeggio, perché noi ci possiamo permettere solo il campeggio. Però se avete soldi andiamo al glamping,
1: esatto,
0: giusto?
1: Esatto, il termine glamping nasce dall'unione di glamour e anche camping.
0: Ah, ok, il camping sì. Glamour, ma pensate,
1: esatto.
0: Pensate.
1: Infatti indica una nuova forma di vacanza all'aria aperta che offre il contatto diretto con la natura, ma con il comfort, quello tipico di un hotel,
0: certo.
1: Magari di un resort. Letti veri, bagno privato, spesso spa o idromassaggio. Negli ultimi anni questa formula si è diffusa molto anche in Italia, soprattutto in montagna e nei dintorni dei laghi. È il modo perfetto per vivere boschi, soprattutto questi panorami bellissimi, senza rinunciare ai vantaggi di un alloggio curato e confortevole. Praticamente è la vacanza per quelli che vogliono fare i selvaggi sui social, ma hanno paura delle formiche.
0: Esatto.
1: Vivendo questa esperienza in una sfera trasparente, tra gli ulivi, con il lago magari di Garda a fare da
0: sì,
1: sfondo.
0: Vero, vero.
1: O magari in queste tende giganti che sembrano suite imperiali, con il letto a baldacchino, il pavimento in parquet e la vasca idromassaggia riscaldata in mezzo alla natura. Questo parliamo magari se è inverno.
0: Che bello però.
1: Il costo di una notte in glamping varia generalmente tra 60 euro e 250 a coppia.
0: Ah vabbè, ma non è tanto però. Cioè nel senso,
1: una notte però.
0: Sì, nel senso pensavo di più, ecco. Ci
1: ma
0: sono
1: può,
0: location abbordabili,
1: aspetta, ma può superare 500 euro per le sistemazioni più esclusive.
0: Okay.
1: Sì, infatti il prezzo ovviamente oscilla se in base al livello del comfort, magari alla stagione, alla tipologia di struttura scelta. Ma il problema è che nonostante il letto a cuoricino, magari fatto di piume d'oca, sei comunque in un bosco ad agosto. Fuori dalla tenda non c'è il portiere in livrea, ci sono i cinghiali, i tafani grandi come droni e soprattutto l'umidità che ti trasforma le lenzuola di lino in un impacco per i fanghi termali. E la cosa più divertente è vedere queste influencer, cara mia, che escono dalla tenda in vestaglia di seta per fare la foto col panorama e si trovano davanti un gregge di pecore che blocca l'accesso alla colazione.
0: Magari le pecore di cui abbiamo parlato, se non sbaglio, lunedì, che gli parlano anche in dialetto. Tiè.

0: Mercoledì 5 agosto 2026, la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava a 11 secondi e 06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano guidato da Francesco Cossiga chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava a 9 secondi e 63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta, primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: glamping, la crasi tra la parola glamour e camping, quindi il campeggio per i ricchi fondamentalmente, sì, o per chi sta bene in location immerse nella natura, però con tutti i comfort, però non di un campeggio,
1: però
0: cioè,
1: io queste sfere con insomma tutto il panorama,
0: lo sai che sono belle. Io ho un amico che insomma ce le ha, ci lavora, è bello,
1: organizziamo,
0: è bello. Organizziamo, però stavo dicendo, è bello perché soprattutto per una fuga romantica,
1: certo,
0: che
1: no,
0: dormi sotto le stelle,
1: tu vai con chi
0: con
1: vuoi,
0: il mio, e tu con il tuo,
1: esatto, ognuna nella propria,
0: vabbè,
1: sfera.
0: Ma oggi il mondo è bello perché vario, magari ci facciamo una notte romantica io e te, mai dire mai nella vita,
1: eh. Io ti voglio bene, tu vuoi bene a me, ecco, possiamo.
0: Allora andiamo ai messaggi.
1: Marco: ho pagato 400 euro a notte per un glamping in Maremma con tenda safari e cupola di vetro per guardare le stelle. Bellissimo, se non fosse che ad agosto la cupola fa l'effetto serra, quindi alle 7 del mattino dentro la tenda c'erano 48 gradi. Sì, infatti ci siamo svegliati io e mia moglie che stavamo letteralmente cuocendo al vapore come i ravioli.
0: Però
1: cinesi.
0: Posso dire una cosa, intanto stavo dicendo, ma sei single? No, c'ho la moglie, vabbè.
1: Esatto.
0: No, scherzo ovviamente, però voglio dire, con tutti sti comfort, ma fate, che ne so, mettete in ventilatore una cosa, dai, cioè t'hanno fregato, diciamoci la verità.
1: Ma perché almeno minimo l'aria condizionata.
0: Sì, ma anche quei pinguini, come si chiamano, no?
1: Sì.
0: Che fanno là. Vabbè, andiamo avanti.
1: Elena: la nostra tenda glamour aveva la vasca idromassaggio esterna sul terrazzo di legno. Mentre eravamo dentro a rilassarci di sera è sceso un tasso dall'albero sopra di noi, attirato dall'odore dei sali da bagno alla lavanda. Ha rubato i nostri accappatoi di spugna firmati e li ha trascinati nella sua tana. Abbiamo dovuto correre nudi nel bosco fino alla reception.
0: Che avventura, mamma mia, ma che è?
1: È quello che succede quando fai glamping. Radio Calima.
2: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Hierai Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche: Bandera, Ameloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, Las Burras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti per godere della buona cucina in ogni momento.
5: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
6: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982 offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
7: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: drop dead.
1: Storie incredibili di gente coi soldi che va in campeggio, il glamping. Vabbè, sono rimasta scioccata dal tasso che ruba il... Andiamo avanti con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. A proposito, abbiamo parlato di notti romantiche, parleremo adesso di tradimenti incredibili.
2: Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:32 minutos.
2: Sono le 8:32 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. 17 morti e 44 feriti è il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev e la regione circostante. Lo scrive il presidente ucraino Zelensky su X, aggiungendo: i sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvarli. I ritardi e la riluttanza nel fornirli portano a perdite umane e a terribili distruzioni. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. Teheran accusa: sono gli Stati Uniti a rallentare l'accordo con l'Oman su Hormuz. Nessun ferito ma tanta paura a Milano. Un incendio che in prima battuta sembrava coinvolgere solo poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale, danneggiandone svariate altre e arrivando a lambire con i fumi un albergo, poi evacuato a scopo precauzionale. Sono 5 le vetture carbonizzate e 8 danneggiate nel rogo che è scoppiato all'alba. Un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato ieri sera da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome, sotto osservazione dei sanitari, ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, alla base della vicenda ci sarebbe un litigio degenerato. Tennis: Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Intanto slitta ancora il rientro di Alcaraz, forfè anche a Cincinnati. È tutto.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi non sarete ancora pronti a prendere determinate decisioni. Volete riflettere bene perché temete di fare il passo più lungo della gamba. Benissimo, per ora allora restate ad osservare e ascoltarvi. Toro, la vita di coppia procederà a gonfie vele. Non ci saranno problemi di alcun tipo e voi vi sentirete molto vicini alla persona amata. Siete certi di poter costruire insieme grandi cose. Gemelli, il rapporto con gli amici potrebbe mettervi di fronte ad alcune scelte oggi. Ci saranno degli argomenti che vorrete affrontare, anche se non sarà molto semplice farlo. Cancro, concentratevi sul lavoro, esprimendo tutte le vostre qualità, anche perché oggi accederete a risorse inaspettate, che vi consentiranno di ottenere il meglio e di sorprendere anche voi stessi, oltre chi lavora con voi. Leone, la vita in casa non sarà proprio del tutto tranquilla oggi. Ci saranno diversi scontri in famiglia e voi verrete sempre chiamati in causa. Sarà importante non alzare la voce e portare tanta pazienza. Vergine, potrebbe oggi non essere il momento giusto per prendere delle decisioni importanti. Lo stress infatti sarà elevato e rischiereste di farvi guidare dalla rabbia o dalle emozioni in generale. Prendete tempo per ricentrarvi e ritrovarvi. Bilancia, è una giornata ideale per mettervi in mostra, non per vanità, ma per reale talento. Un confronto acceso potrebbe risolversi con una vostra frase ben detta. In amore vi basta uno sguardo. Scorpione, le idee scorrono fluide e per una volta sentite anche il bisogno di organizzarle. Un viaggio, una proposta formativa o una collaborazione che si riattiva. Approfittate di questo slancio. Scrivete un messaggio che trattenete da troppo tempo. Sagittario, la giornata ha un tono frenetico per i vostri gusti, ma se riuscirete a lasciarvi incuriosire, invece di chiudervi, potrà portarvi ispirazioni valide. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi un'idea utile per un progetto bloccato. Capricorno, vi trovate al crocevia tra efficienza e impulso. Siete più istintivi, meno analitici e questo può creare piccole crepe nella routine, ma potrebbero anche rivelarsi aperture preziose. Una proposta del passato va rivalutata. Acquario, le emozioni bussano forte, cercate di non irrigidirvi se qualcuno vi parla con il cuore in mano. Anche se non amate gesti troppo teatrali, oggi potreste trovarvi coinvolti in una situazione che finalmente si smuove. Pesci, siete divisi tra la voglia di armonia e la necessità di dire la vostra. Un piccolo conflitto potrebbe in realtà rivelarsi utile per fare chiarezza in un rapporto. Un consiglio, parlate con sincerità ma senza giudicare. Oggi vi saluto con le parole di Ozzy Osbourne. Non ci sono porte che non si aprono, non ci sono guerre che non si vincono, non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: esperienze condivise. Iniziamo con: vado un attimo alle poste, questo dice il marito a lei, o la moglie a lui, ora capiamo. Mm-hmm. Era in un bar con una, quindi il marito a lei. Vado un attimo alle poste, non era vero, era in un bar con una che era un mix tra Mariangela Fantozzi e Massimo Cecchini.
1: Ma chi ha fatto la posta è la moglie a lui.
0: Eh sì, il mio amico che lavora in quel bar mi ha mandato la foto. Lui sapeva che il mio amico lavorava in quel bar, quindi voglio dire, anche poco furbo, che ne dici?
1: Forse l'ho fatta apposta.
0: Tra l'altro, proprio oggi, mentre venivo in radio, giuro, stavo guardando, sai quelle chat che scorri, tipo commenti memorabili, eccetera. Questa chat tra moglie e marito, lei praticamente aveva la telecamera in casa, lui non lo sapeva, e lei vede la babysitter in casa con l'asciugamano che era uscita dalla doccia.
1: Ah, ecco.
0: Ma la cosa più assurda è che non c'erano bambini da babysitterare, lei scrive, no? Perché la bambina,
1: magari era lui il pupone,
0: esatto,
1: che doveva essere coccolato.
0: Che lei dice: ma che cosa sta succedendo? Lui dice: ma tu c'hai la telecamera, sei una matta, mi controlli? E faccio bene a controllarti, ha detto lei, anche perché la bambina era dai nonni. Quindi vabbè, andiamo avanti. Continuiamo con: nel mio quartiere c'era un signore che vendeva le rose e avevamo fatto amicizia. Mi riportò date e orari di quando lo aveva visto con l'altra. Cioè, capito, lei si è fatta amica
1: agente 007,
0: il bangladino, esatto.
1: Ecco.
0: Allora, andiamo avanti, ce n'è tantissime. Vi posso invece raccontare di quella volta in cui feci scoprire involontariamente un tradimento. Facevo la ritrattista e feci questo disegno per questa coppia. Sono solita mettere firma e data sui miei lavori e quindi così ho fatto anche per questo ritrattino romantico. Dopo qualche settimana mi contatta la vera fidanzata di lui chiedendomi spiegazioni, in quanto la data corrispondeva al periodo in cui loro erano già fidanzati. E niente, ragazzi, il resto è storia. Ho ritratto lui con l'amante e ha nascosto questo ritratto malamente in un cassetto. Capito?
1: Ma io penso che molti uomini sono proprio stupidi.
0: Beh,
1: scusatemi, scusa, no, perché poi vabbè, poi ti racconto quello che mi è successo a me.
0: Ci vuole fuori onda.
1: Pure ho scoperto un tradimento, ma poco furbi.
0: La sorellina di lui che mi dice un giorno: però l'altra ci porta sempre il brioche la domenica mattina.
1: Ah, ecco.
0: Poi qua abbiamo: è rimasta incinta l'altra, e più palese di questo non si può. Concludiamo con: scoperti perché inquadrati in un servizio del TG5. Epico e doloroso. Questo ricorda la storia dei Coldplay.

0: grande questa puntata di oggi con i tradimenti, ma io sarei andata avanti a iosa a leggerne tantissimi, ce li leggiamo dopo nel fuori
1: onda. Bene.
0: Va bene amici, che dire, torniamo domani per un giovedì scoppiettante con la nostra Cecilia Pedrosa
1: e con Alessandra Bellotti, la guappa.
0: A domani, ciao.
2: Radio Kalima.
3: Tenemos la mejor selección de éxitos para acompañarte todo el día.

0: Bentrovati, buon mercoledì 5 agosto con il GR delle buone notizie. Anche Capri dice no all'overtourism di barche, il comune si attrezza per proteggere i suoi faraglioni. Sarà vietato quindi alle barche a motore di avvicinarsi troppo agli scogli. Tempo fa gli abitanti di Capri avevano espresso il proprio malcontento, ma è rimasta solo una protesta a cui nessuno ha risposto. Adesso le cose stanno cambiando e l'Isola Azzurra corre ripari anche a causa dei numerosi post sui social che continuano a denunciare tutte le violazioni delle coste capresi. Si parla di tecnologia, di robot, ma quando si tratta di caldo si torna ai consigli delle nonne ed ecco che il ventaglio torna di moda. Non più ricamato con i fiori, ma dipinto con scritte, bandiere e anche quadri famosi. Ognuno sceglie quello che più gli si addice e che lo rappresenta per combattere il caldo. In ogni caso si tratta di un gradito ritorno al passato. Anita Lebron, di 82 anni, nonna di 5 nipoti, che vive in una casa di riposo nel Minnesota, ha finalmente vinto la sua battaglia perché non voleva perdere la sua abitudine a bere alcolici all'orario dell'aperitivo. Ogni giorno la signora all'orario dell'aperitivo si prende un bicchiere di vino bianco e adesso ha vinto la sua battaglia con l'approvazione della legge. Solo pochi giorni fa è stata approvata la legge dell'Happy Hour dei nonni, firmata dal governatore del Minnesota. Quando pensiamo al parkour, visualizziamo ragazzi sui muri che fanno acrobazie, ma chi l'ha detto che dopo i 60 anni non si possa continuare a correre e saltare? A Singapore adesso ci sono i corsi di parkour per gli over 60 e stanno andando fortissimo. I corsi sono stati pensati dal collettivo Movement Singapore, che organizza per adulti tra 50 e 70 anni, con l'intento di ridurre gli incidenti domestici e migliorare la coordinazione anche in tarda età. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: ¡1990!

0: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al Ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
3: Hai un languorino, cara?
2: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
3: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
2: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
5: Viaggia senza interferenze.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Solo le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. All'Unione Europea chiederemo il massimo per l'energia e lo 0,9% per la difesa. A dirlo è il ministro dell'Economia Giorgetti, che stamattina è alla Camera per le comunicazioni sull'attivazione delle clausole di salvaguardia nazionale, volte a richiedere all'Unione la possibilità di spendere la flessibilità concessa in difesa ed energia. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce Axios. Trump preannuncia novità entro 48 ore, minacciando conseguenze durissime se non verrà riaperto molto presto. Teheran scettica, gli americani non sono affidabili. La Russia lancia un nuovo attacco contro Kiev e provoca una strage. Nella notte, raid con missili balistici contro la capitale dell'Ucraina hanno causato almeno 17 morti e decine di feriti. È stato un attacco pesante, dichiara il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: i ritardi e la riluttanza nel fornire i sistemi di intercettazione missilistica portano a perdite umane e a terribili distruzioni. 2 bambine sono state portate in ospedale ieri sera dopo essere state azzannate da un cane randagio a Noi Cattaro, in provincia di Bari. È accaduto verso le 23. Una delle 2, 6 anni, si trova ricoverata in osservazione nel reparto di rianimazione al Policlinico di Bari. Le sue condizioni sono stabili. Gli incendi che ormai da settimane stanno devastando Francia, Spagna e altri parti d'Europa hanno già causato danni per oltre 3 miliardi di euro. A dirlo è un'analisi condotta dal Financial Times, che mette in luce la quantità crescente di devastazioni provocate dai roghi causati dai cambiamenti.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Kemangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés.

cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è mercoledì 5 di agosto, sono Francesca Romana Macri e diamo il via all'appuntamento di oggi col programma All'insegna dell'Italia. Non a caso noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, come lo siete anche un po' voi. L'ora che tratta il lungo e largo d'Italia, tra poco partiamo da un proverbio. Avete mai sentito dire "ma che c'entra? C'entra come i cavoli a merenda"? Ecco, assieme a Cecilia tra pochissimo scopriamo qual è il significato dietro questo modo di dire, sempre a che fare con il mondo del cibo e con la tavola e le eccellenze del Made in Italy. Parliamo anche della rosetta e poi c'è l'agenda, i compleanni, il santo del giorno, quindi abbiamo degli auguri da fare e il proverbio qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: siamo insieme qui a Verdi Bianchi Rossi e diamo ufficialmente lo start. Anzi, siamo Verdi Bianchi Rossi, rappresentiamo l'Italia, quindi diamo il via all'appuntamento di oggi. Do il bentornato alla nostra Ceci che porta una ventata di Spagna con l'Italia. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo 5 di agosto.
1: E non solo la storia d'Italia, del mondo intero. Nel 1962 tutto il mondo piangeva la scomparsa a 36 anni di un'icona senza tempo. Parliamo di Marilyn Monroe. Nel 1981 accadeva qualcosa di storico per il nostro diritto civile. Veniva finalmente abolito in Italia il matrimonio riparatore e il delitto d'onore, una svolta epocale per i diritti delle donne.
0: Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del Leone?
1: Facciamo assolutamente gli auguri alla immensa, meravigliosa Annalisa Scarrone, compie 41 anni. Portati
0: Quanti?
1: Benissimo. 41.
0: 41. Io sinceramente non lo sapevo. Tanti auguri a Annalisa. Io le davo tra i 33 e i 34 anni, anche se è da un bel po' di tempo lei in realtà che ha vinto, anzi non ha vinto Amici, stava per vincerlo, e poi è arrivato il grande successo solo negli ultimi 6 anni, dal 2022 in poi, che è esploso totalmente il fenomeno Annalisa. Vabbè, tanti auguri a Annalisa. Ma oltre che gli auguri di buon compleanno ad Annalisa, ci sono anche altri auguri che dobbiamo fare, questa volta per odio onomastico.
1: Il calendario oggi ci ricorda che si festeggia la Madonna della Neve, legata al celebre miracolo della nevicata estiva sul Colle Esquilino a Roma nel IV secolo, che portò alla costruzione di Santa Maria Maggiore. Facciamo anche gli auguri a chi si chiama Osvaldo, Emidio e Paride.
0: Ultimo ma non meno importante, se sì,
1: per la Madonna della Neve il caldo si fa breve. Significa che farà meno caldo? Radio

0: di Bianchi e Rossi, cari amici, sono Francesca Romana, con noi c'è Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, come sempre un piacere stare qui con te, ma mi diverto tanto.
0: Il piacere è tutto mio, e il piacere è anche quello di ricevere tanti dei vostri messaggi. Ci scrivete, ci raccontate anche delle cose molto interessanti, come questo ascoltatore che ci ha portato proprio nel cuore di Santa Maria Maggiore a Roma.
1: E infatti Claudio dice: stasera tutti a Santa Maria Maggiore per la rievocazione storica della Nevicata, è uno spettacolo bellissimo. Veramente hai ragione Claudio, perché è uno degli eventi estivi più importanti in assoluto della capitale. La suggestiva rievocazione

0: una nevicata artificiale per celebrare l'evento che del 358 dopo Cristo.
1: Perché oggi una nevicata a Roma, cioè non sarebbe neanche un miracolo, anzi secondo me è a parte che è impossibile perché le temperature sfiorano i 30-40 gradi, sempre bollino rosso anche nel mese di luglio, arancione e rosso, insomma queste sono state le temperature, però altro che miracolo la
0: infatti,
1: neve a Roma
0: per,
1: oggi.
0: Per far sì, per far vedere che casca questa neve e prendono c'è questa cascata di petali di rosa bianca e all'interno proprio della basilica durante le funzioni.
1: Wow.
0: Pensa che bello,
1: che meraviglia.

0: È il suono del mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Siamo insieme, oggi è 5 di agosto e andiamo tra pochissimo, parlando di proverbi e modi di dire del nostro paese, visto che ce ne sono tanti che utilizziamo anche quotidianamente. Oggi assieme a Cecilia parliamo di questo proverbio. Ma che c'entra? C'entra come i cavoli a merenda. Un po' di storia e di origini di questa frase che tanti di noi utilizzeranno. Ovviamente frase verde, bianca e rossa, come noi d'altronde.
1: Verdi, bianchi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente. Además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
3: Casa Oliva, Darghineghin,

0: il 5 di agosto, è Verdi, Bianchi e Rossi questo. Io sono Francesca Romana Macri e do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Quando parliamo di modi di dire e di proverbi, perché sappiamo che in Italia ce ne sono veramente tantissimi, li utilizziamo a volte anche a sproposito, facciamo questa ammissione di colpa, ma ce n'è uno veramente molto bello. Ma che c'entra? Beh, c'entra come i cavoli a merenda, è di questo che parliamo oggi.
1: Infatti l'origine di questa espressione è squisitamente gastronomica e affonda le radici nella storia della nostra tavola, soprattutto quella italiana. Nel Medioevo e nel Rinascimento i cavoli erano considerati un cibo povero dall'odore decisamente pungente e soprattutto molto pesante da digerire, tipico dei pasti principali e delle zuppe calde invernali.
0: Vabbè, non hanno torto che sia pesante da digerire il cavolo.
1: E infatti la merenda, al contrario, era concepita come un momento di ristoro leggero, fresco e spesso aristocratico, a base di frutta, pane lavorato e piccoli dolci.
0: E questi erano gli snack medievali.
1: E infatti accostare quindi un vegetale così massiccio dell'aroma importante come il cavolo al momento delicato pomeridiano della merenda era l'antitesi assoluta del buon gusto, della logica e della digeribilità.
0: Quindi per andare a indicare che le cose non ci azzeccavano, perdonatemi il termine, non c'entravano, si diceva e si dice tutt'oggi che una cosa non c'entra niente come i cavoli a merenda, perché appunto il cavolo è quanto di più lontano si possa mangiare il pomeriggio a merenda.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Son las 10:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistiche avrebbero potuto salvarli, scrive su X Zelensky. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Axios riferisce che gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore, scettica Teheran. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Per la difesa, invece, ha aggiunto, ci fermeremo allo 0,9%. Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti feriti gravemente un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Europei di nuoto infinito Gregorio Paltrinieri. Dopo la delusione nella 10 km, l'azzurro conquista il bronzo nella 5 km in acque libere sulla Senna a Parigi. Oro e bis per Florian Welbroek. Alle 14 scatterà la gara femminile. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi non sarete ancora pronti a prendere determinate decisioni. Volete riflettere bene perché temete di fare il passo più lungo della gamba. Benissimo, per ora allora restate ad osservare e ascoltarvi. Toro, la vita di coppia procederà a gonfie vele. Non ci saranno problemi di alcun tipo e voi vi sentirete molto vicini alla persona amata. Siete certi di poter costruire insieme grandi cose. Gemelli, il rapporto con gli amici potrebbe mettervi di fronte ad alcune scelte oggi. Ci saranno degli argomenti che vorrete affrontare, anche se non sarà molto semplice farlo. Cancro, concentratevi sul lavoro, esprimendo tutte le vostre qualità, anche perché oggi accederete a risorse inaspettate, che vi consentiranno di ottenere il meglio e di sorprendere anche voi stessi, oltre chi lavora con voi. Leone, la vita in casa non sarà proprio del tutto tranquilla oggi. Ci saranno diversi scontri in famiglia e voi verrete sempre chiamati in causa. Sarà importante non alzare la voce e portare tanta pazienza. Vergine, potrebbe oggi non essere il momento giusto per prendere delle decisioni importanti. Lo stress infatti sarà elevato e rischiereste di farvi guidare dalla rabbia o dalle emozioni in generale. Prendete tempo per ricentrarvi e ritrovarvi. Bilancia, è una giornata ideale per mettervi in mostra, non per vanità, ma per reale talento. Un confronto acceso potrebbe risolversi con una vostra frase ben detta. In amore vi basta uno sguardo. Scorpione, le idee scorrono fluide e per una volta sentite anche il bisogno di organizzarle. Un viaggio, una proposta formativa o una collaborazione che si riattiva. Approfittate di questo slancio. Scrivete un messaggio che trattenete da troppo tempo. Sagittario, la giornata ha un tono frenetico per i vostri gusti, ma se riuscirete a lasciarvi incuriosire, invece di chiudervi, potrà portarvi ispirazioni valide. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi un'idea utile per un progetto bloccato. Capricorno, vi trovate al crocevia tra efficienza e impulso. Siete più istintivi, meno analitici e questo può creare piccole crepe nella routine, ma potrebbero anche rivelarsi aperture preziose. Una proposta del passato va rivalutata. Acquario, le emozioni bussano forte. Cercate di non irrigidirvi se qualcuno vi parla con il cuore in mano. Anche se non amate gesti troppo teatrali, oggi potreste trovarvi coinvolti in una situazione che finalmente si smuove. Pesci, Siete divisi tra la voglia di armonia e la necessità di dire la vostra. Un piccolo conflitto potrebbe in realtà rivelarsi utile per fare chiarezza in un rapporto. Un consiglio: parlate con sincerità, ma senza giudicare. Oggi vi saluto con le parole di Ozzy Osbourne. Non ci sono porte che non si aprono. Non ci sono guerre che non si vincono. Non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Vai bella.
1: Radio Calima. Radio Calima.
2: Sapete come trovarci e sapete dove trovarci, i vostri messaggi come sempre sono tanti. Abbiamo parlato di un modo di dire molto interessante, ma che c'entra? C'entra come i cavoli a merenda. Io non lo uso spesso, però ogni volta che lo sento veramente è come balsamo per le orecchie, come diceva un grande, balsamo per l'anima e per il cuore. Ciao Sisi, bentornata.
3: Ciao Francesca. Allora questa volta sono preparata, ti ricordi l'altra
2: ma
3: volta
2: sempre,
3: mi
2: scusa.
3: Avevi detto, ma in spagnolo come si direbbe questo proverbio?
2: Sì, perché ce ne sono ci sono tanti punti di contatto anche nel mondo dei proverbi tra Italia e Spagna, tra noi e i nostri cugini.
3: Infatti si direbbe

0: e cavolo nero crudo a striscioline. Dice che fa benissimo, altro che fuori luogo.
1: E allora vedi che c'è qualcuno. Per il nonno di Simona i cavoli a merenda c'entrano i

0: arriva il momento di andare in tavola insieme. Voglio parlarvi di una tipologia di pane che molto spesso viene associata alle diete. Questo perché all'interno è vuota, ma racchiude in sé un sapore tutto italiano. Parliamo della rosetta, tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi. Si va in tavola.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare.

0: È il mercoledì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti, ancora ben ritrovati cari amici. Quando arriviamo a questo punto della puntata, che bel gioco di parole, punto della puntata, a parte che do il bentornato a Sesi. Ciao Sesi.
1: Ciao Francesca, come sempre un piacere stare in tua compagnia.
0: Ma no, il piacere è tutto mio. Andiamo a tavola parlando di uno degli alimenti, a parte più buoni, perché il pane secondo me non ha uguali, però di una costante, una grande presenza nella dieta degli italiani. La rosetta, anche simbolo della tavola e della panificazione del nostro paese.
1: Infatti parliamo di questo pane soffiato, vuoto dentro, incredibilmente leggero, perfetto da farcire con la mortadella per i nostri picnic magari di agosto.
0: Sì, anche per i pranzi al mare, ci mettiamo dentro una bella frittata e anche... io vi garantisco che la rosetta con la frittata, un po' di scamorza o provola dentro, veramente, altro che ristorante, 5, 6, 20 stelle Michelin.
1: Mi stai facendo venire una fame incredibile.
0: Eh beh, perché giusto, arrivati a questo punto, in chiusura, questo è il nostro obiettivo.
1: Allora, oggi la associamo immediatamente a Roma, ma la sua vera origine è legata all'impero austro-ungarico. Nel 700-800 i funzionari austriaci portarono a Milano il loro pane tradizionale, si chiamava il Kaisermesn, una cosa del genere.
0: Sì, salutiamo eventualmente gli amici tedeschi che si trovano all'ascolto, non abbiamo detto nessuna parolaccia.
1: Si trattava di un panino tondo che presentava sulla superficie dei tagli a raggiera che ricordavano una corona imperiale. Tuttavia il clima umido della Lombardia non aiutava la conservazione di quel pane, che diventava subito gommoso. Fu allora che i maestri panificatori milanesi ebbero la brillante idea di svuotare la mollica rendendo il panino cavo e sottile. Da qui poi il nome michetta, che viene da mica, cioè briciola o piccola parte. Invece per quel che riguarda Roma, i romani videro in quei tagli a raggiera non una corona, ma i petali di un fiore che ovviamente ricorda la rosetta.

questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo che l'appuntamento con l'Italia torna domani sempre, stesso posto, stessa ora, non al centro giù in città, ma qui con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani! Verdi, Bianchi.

0: In Radio Kalima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Sono le 11:32 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, raid russi sulla capitale ucraina nella notte, 17 i morti. Con gli intercettori sarebbero vivi, dice Zelensky. Mosca fa sapere di aver bombardato centri logistici e di trasporto di armi. Intanto un drone con esplosivo è stato trovato all'aeroporto di Lipsia. Il velivolo era accanto a un aereo da trasporto ucraino. Secondo le proiezioni di NBC, Abdul El-Sayed ha vinto le combattutissime primarie democratiche per il Senato in Michigan, assicurandosi la nomination in una gara serrata contro la deputata Stevens e consolidando la sua posizione nel Midwest per la sinistra progressista, in ascesa in queste elezioni di medio termine. Incidente sul lavoro a Carrara in Toscana, un operaio di 44 anni è morto nella mattinata di oggi schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Inutili soccorsi, saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. L'Italia si prepara ad avviare l'iter per la richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia sulle spese relative all'energia e alla difesa. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera. Calcio: dopo 11 anni dall'ultima volta, Milan ed Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato. E il primo derby della stagione si gioca a Perth in Australia. A Hong Kong l'amichevole di lusso tra il Chelsea di Alonso e la Juventus di Spalletti. È tutto.

0: tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres turisla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé turisla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
1: Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. You will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway, managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. Without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
4: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
5: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
4: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
8: Radio Kalima, l'estate è qui.
9: Estate 2016.

0: Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'azienda dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi di Napoli, e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo. Il bambino di 2 anni è morto il 21 febbraio dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato il 23 dicembre 2025. Nessuna cifra ci riderà Domenico, ora è il processo penale, le parole della mamma del piccolo. Sono in corso dalle 23:50 di ieri sera a Torino le ricerche dei vigili del fuoco dopo che un'auto è finita nel Po all'altezza di Corso Moncalieri, nei pressi del ponte Umberto I, durante un inseguimento con la polizia. Nella vettura, secondo i primi accertamenti, c'erano 4 persone, una è stata fermata. 2 droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia, nella Germania orientale, nella notte. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto a un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato, urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore. Scettica Teheran, Trump è inaffidabile. Avrà detto 75 volte che lo stretto di Hormuz è aperto. Europei di nuoto infinito, Gregorio Paltrinieri, dopo l'amaro 4º posto nella 10 km di fondo nella Senna, l'azzurro reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km. Oro e bis per il tedesco Welbrock, oggi inarrivabile. Argento all'ungherese Bethlehem. Alle 14 a Parigi scatta la gara femminile.

0: días se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
1: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Sesserena, la loro dottoressa italiana, sono

0: tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Viaggia senza interferenze, scarica

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulle regioni circostanti. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. E un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Lo scrive la DPA citando un portavoce della NATO. Secondo le informazioni degli addetti alla sicurezza, a bordo dell'oggetto c'era del materiale esplosivo. Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. È boom di diplomati con lode all'esame di maturità 2026 appena concluso. Sono 14.123, di cui la gran parte al sud. Scende vistosamente invece la quota dei 100 centesimi. Comunque il massimo dei voti, che passa dal 7,1 del 2025 al 5,3. Calciomercato. Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
1: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres turisla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé turisla y disfruta.

0: rebobinas el tiempo.
1: ¡Hey! 1990.

0: Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quello che è un altro viaggio con tante notizie, con tante cose da raccontarci. Parleremo tra poco subito di amore. Quando sentiamo che magari una coppia è sposata da 30, 40 anni, wow, ma come avete fatto? Soprattutto perché negli ultimi anni con le nuove generazioni le cose sono cambiate, no? Ma già da un bel po' di anni non esistono più questi amori che arrivano effettivamente ai 60, 70, 80 anni di matrimonio, e oggi stanno cambiando le cose anche per i più adulti. Infatti sono aumentati i divorzi dopo i 50 anni.
1: Radio Calima. Radio Calima.

Mercoledì insieme all'interno di The Mag con Yuri Caliolo parliamo di questo nuovo fenomeno che sta esplodendo di separarsi raggiunti 50 anni o superati i 50 anni, non di matrimonio ma di età, però comunque con un matrimonio anche abbastanza corposo, no? di anni dietro, di 5, 10, 15, 20 anni di matrimonio. Questo fenomeno viene chiamato Grey Divorce, divorzio grigio. Negli Stati Uniti il tasso di separazione tra gli over 50 è raddoppiato tra il 1990 e gli ultimi anni, passando da circa 5 a 10 divorzi ogni 1000 persone sposate. Nel 1990, quindi torniamo un po' indietro, soltanto l'8,7% di tutti i divorzi statunitensi riguardava adulti sopra i 50 anni, mentre negli ultimi anni, nelle ultime stime, la quota è salita al 36%. I dati più recenti però ci raccontano anche un'altra realtà meno semplice di questo post virale, no? Che hanno letto un po' tutti. Tra i 50 e i 64 anni il fenomeno si è in gran parte stabilizzato e ha mostrato una lieve discesa, no? Mentre continua a crescere tra gli over 65. Perché oggi le persone di una determinata età decidono, dopo diversi anni di matrimonio, di separarsi? Beh, le ragioni possono essere variegate, possono essere tante, tipo viviamo più a lungo, no? Il divorzio è meno stigmatizzato, le donne possiedono maggiore autonomia economica e quando i figli alla fine crescono e lasciano casa e arriva la pensione, alcune coppie iniziano a pesare, no? La propria relazione, il proprio sentirsi bene. Quindi se io sento di non amarti più perché per me sei solo un amico, allora decido di separarmi da te, anche se ormai ho raggiunto la veneranda età di 65 anni, che io sono, sarà d'accordo con questo.

0: Bar Playa El Boia, nella Baia del Pajar, accanto alla fabbrica di cemento, vi invita a gustare le sue specialità: paella, polipetti, seppie, gofio scottato e pesce fresco della zona di Arghineghin.
1: Los Alpicones.
0: Siamo chiusi il mercoledì e il giovedì. Bar Playa El Boia al Pajar.
1: Il vostro bar da oltre 70 anni.
2: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero: 639 530 250. 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando, y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conectas.

0: The Mag Special 3. 3 hit senza pausa. The Mag Special 3.
1: In diretta The Mag, il nostro magazine, sempre qui con Yuri Caliola. Adesso arriva lo Special 3. Ci sono 3 successi senza interruzioni.

dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera De Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 120 26 contrari, 12 gli astenuti. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento di Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi dai reati di occultamento di cadaveri e maltrattamenti in famiglia aggravati. Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Lo sport con il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Non so se capita anche voi, cari amici di The Meg, ma tipo nei giorni molto pesanti, no, di caldo, di afa, mi sembra di fare qualcosa tipo entrare in una stanza e dimenticare immediatamente perché ci sono andato. Prima davo la colpa alla distrazione, alle tante cose che ci sono da fare appunto in questo periodo, ma in realtà la scienza, gli psicologi spiegano che il caldo ha un fattore molto importante in tutto questo.
1: Kalima, Radio Kalima.

0: finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 057203, anche WhatsApp.
3: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare.

0: toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protezione solare intelligente.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
4: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
3: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
4: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalma,

0: calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
2: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

Le temperature elevate ci sono, le accettiamo ovviamente perché questo è il periodo, e non agiscono soltanto sul corpo, no? Facendoci sudare, sentendoci anche più stanchi, ma possono peggiorare anche il sonno, aumentare la stanchezza, l'irritabilità e rendere meno efficienti anche delle funzioni cognitive, soprattutto quando al calore si aggiungono altre cose che io odio, tipo l'umidità, la disidratazione. Nel mese di luglio, il nostro luglio 2026 che se n'è andato da poco, è stato pubblicato un grande studio coordinato da diversi ricercatori. Praticamente sono state analizzate più di 2,6 milioni di ricoveri per disturbi mentali e comportamenti registrati durante le stagioni calde in diversi paesi tipo Brasile, Canada, Cile, Nuova Zelanda, e i risultati hanno associato l'esposizione prolungata al caldo estremo e alle ondate di calore a un aumento del rischio di ricovero. Quindi questo non significa che una giornata afosa faccia automaticamente ammalare, impazzire una persona, però comunque se stiamo troppo tempo al caldo può capitare qualcosa nel nostro cervello, quindi bisogna rinfrescarsi. Andiamo al mare, usiamo l'aria condizionata, cose che normalmente facciamo.

Vi è mai capitato di partire per le vacanze e trovarvi improvvisamente davanti a una corsia chiusa, a dei lavori e pensare: ma perché proprio quando decido di spostarmi io devo metterci invece di, non lo so, 5 ore, ce ne devo mettere 10? Perché proprio quando devo mettermi in auto io devono fare dei lavori? In realtà il discorso è completamente diverso, no? Quando appunto ci sono dei traffici aumentati di auto che si spostano, tipo tra poco, quando ci avvicineremo sempre di più a Ferragosto, i cantieri si fermano, si cerca di sgomberare quanto più possibile le autostrade italiane.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Voglio salutare tutti gli amici che in questo momento sono in viaggio o chi presto si metterà in viaggio per le proprie vacanze estive. Voglio parlarvi soprattutto di una cosa importante. Non è che siamo sfortunati quando ci mettiamo in auto, che troviamo sempre cantieri, ci dobbiamo fermare, ci mettiamo più del dovuto. Anzi, quando si parte, soprattutto nei giorni più più gettonati, tipo queste settimane prima dell'arrivo di Ferragosto, ANAS programma la sospensione o la chiusura di numerosi cantieri proprio nei periodi in cui milioni di automobilisti si mettono in viaggio. Infatti ci sono quasi 1175 cantieri fermati a livello nazionale, circa l'83% di quelli attivi sono operativi soltanto per gli interventi che non possono essere interrotti per ragioni tecniche o di sicurezza. Nel Lazio, ad esempio, la rimozione di 22 cantieri ha permesso di riaprire circa 29 chilometri di rete su arterie molto frequentate, ma come lo è stato lì lo fanno anche un po' in tutta Italia, proprio per non ingombrare troppo le strade italiane in questi periodi. Quindi è il periodo sbagliato per partire in auto? Forse sì, perché siamo tantissimi, ma in realtà anche il periodo dove le autostrade italiane sono più libere per circolare.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, se vi va, se vi fa piacere, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni, trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. Il 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono tre gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. La procura di Tetuani, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri dal Marocco a Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita a largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette allarmate dall'aumento delle esecuzioni capitali in Iran. Europei di nuoto 2026, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. È la prima italiana di sempre a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento. Radio Calima.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il servizio telefonico di attenzione alle vittime di violenza di genere del Centro Coordinatore delle Emergenze 112 delle Canarie ha rafforzato la propria squadra, aggiungendo 8 nuovi posti di lavoro per migliorare il supporto psicologico e l'assistenza immediata. Il governo delle Canarie ha prorogato fino al 16 agosto il termine ultimo per richiedere le borse di studio universitarie per l'anno accademico in corso, offrendo una boccata d'ossigeno alle famiglie degli studenti dell'arcipelago. Paura a Lanzarote, dove un uomo di 55 anni è rimasto ferito in modo moderato dopo una brutta caduta in una zona rocciosa sul lungomare di Iaiza, venendo poi trasferito d'urgenza all'ospedale Dottor José Molina Orosa di San Bartolomé de Tirana per i traumi riportati. I servizi di emergenza di Tenerife sono intervenuti nella capitale Santa Cruz per soccorrere un uomo rimasto ferito dopo essere precipitato in un piccolo burrone profondo circa 3 metri in via San Francisco Javier, venendo stabilizzato sul posto dall'ambulanza e trasferito all'ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria. Allerta meteo massima alla Gomera, dove la Direzione Generale delle Emergenze ha attivato lo stato di allerta per vento forte, con raffiche che potrebbero superare i 90 km orari, mentre sul resto delle isole viene mantenuto lo stato di preallerta per correnti intense. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: 1979.

0: tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e Ristorante Arghineghin.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres tu isla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé tu isla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
4: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
5: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, este verano junto al mar, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
6: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano. Italiano en tu mesa.
7: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:33 minutos.
2: Sono le 16:33 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. La notizia è stata riportata dai media britannici. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. La polizia britannica ipotizzerebbe un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice. La procura di Tetuan, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. È stato fermato con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo, 45enne, è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono 3 gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Lo sport con gli europei di nuoto in corsa a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto, al prossimo

0: en Canarias.
1: Es la hora 17, 31 minutos.
2: Sono le 17 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA. La polizia britannica ipotizza un raptus per problemi di salute mentale dopo che una donna ha ferito 4 uomini a Londra nel cuore turistico di Covent Garden. Gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici e l'arma impropria usata dalla donna 47enne che è stata bloccata e arrestata sul posto. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi da reati di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il calcio finisce pari il primo derby stagionale. A Perth è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter. Meglio il Milan in avvio, poi la squadra di Chivu, a cavallo tra i due tempi, trova il gol con Di Marco. Nkunku fa 1-1 sul rigore nel finale. La Juventus invece batte il Chelsea con un gol di Zegrova. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203.

0: italianos en Gran Canaria.
1: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogán. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogán.
2: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres turisla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé turisla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci a Las Palmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
5: Radio Kalima, l'estate è qui.
6: Estate 2007. Please don't

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il servizio telefonico di attenzione alle vittime di violenza di genere del centro coordinatore delle emergenze 112 delle Canarie ha rafforzato la propria squadra aggiungendo 8 nuovi posti di lavoro per migliorare il supporto psicologico e l'assistenza immediata. Il governo delle Canarie ha prorogato fino al 16 agosto il termine ultimo per richiedere le borse di studio universitarie per l'anno accademico in corso, offrendo una boccata d'ossigeno alle famiglie degli studenti dell'arcipelago. Paura a Lanzarote, dove un uomo di 55 anni è rimasto ferito in modo moderato dopo una brutta caduta in una zona rocciosa sul lungomare di Iaiza, venendo poi trasferito d'urgenza all'ospedale Dottor José Molina Orosa di San Bartolomé de Tirana per i traumi riportati. I servizi di emergenza di Tenerife sono intervenuti nella capitale Santa Cruz per soccorrere un uomo rimasto ferito dopo essere precipitato in un piccolo burrone profondo circa 3 metri in via San Francisco Javier, venendo stabilizzato sul posto dall'ambulanza e trasferito all'ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria. Allerta meteo massima alla Gomera, dove la Direzione Generale delle Emergenze ha attivato lo stato di allerta per vento forte, con raffiche che potrebbero superare i 90 km orari, mentre sul resto delle isole viene mantenuto lo stato di preallerta per correnti intense. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:32 minutos.
2: Son las 18:32 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan Senese da parte della Procura. È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni Rieti. Con il suo decesso il bilancio dello schianto sale a 7 vittime. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessato il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla anche per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Chiudiamo con lo sport e gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Radio Calima.
5: Yep.

0: fuerza lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
0: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
0: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Casa Oliva en Arguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el Centro Comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
4: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-77-0838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
5: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
6: Voglia di autentica cucina italiana? Il ristorante Atlantico ti aspetta a Playa del Inglés. Scopri le nostre specialità di carne, pesce freschissimo e il pregiato tartufo di Norcia, accolto dalla passione del nostro staff, tutto italiano. Goditi le nostre serate musicali ed eventi gastronomici unici. Scegli l'esperienza su misura. Menù essenziale a 25 euro, classico a 50, gourmet a 75. Un'emozione esclusiva a 100 euro a persona. Siamo aperti dalle 12.30 alle 23. Ristorante Atlantico, Avenida de Gran Canaria 80, la vera Italia, in tavola.
7: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture,

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Son las 19:30 minutos.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Wenn die Sonne über Playa del Inglés untergeht, ist die Bombay Cocktail Bar der Ort, an dem gute Musik, beste Cocktails und eine tolle Atmosphäre zusammenkommen. Im Einkaufszentrum Caspar erwartet dich täglich ab 19 Uhr Live-Musik und eine erlesene Auswahl an Drinks. Viele haben hier bereits den perfekten Ort zum Tanzen, Anstoßen und für unvergessliche Momente entdeckt. Komm in die Bombay Cocktail Bar und finde heraus, warum. Im Herzen von Playa del Inglés. Einkaufszentrum Caspar.
2: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatológica del Rosario Martínez sui social.
3: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas

0: Llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
1: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldos Carbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che

0: Dos Carbonel, protezione solare inteligente.
1: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.
4: Radio Calima, l'estate è qui.
5: Hiya, Bobby.
6: Estate 1997.

0: Bentrovati, buon mercoledì 5 agosto con il GR delle buone notizie. Anche Capri dice no all'overtourism di barche, il comune si attrezza per proteggere i suoi faraglioni. Sarà vietato quindi alle barche a motore di avvicinarsi troppo agli scogli. Tempo fa gli abitanti di Capri avevano espresso il proprio malcontento, ma è rimasta solo una protesta a cui nessuno ha risposto. Adesso le cose stanno cambiando e l'Isola Azzurra corre ripari anche a causa dei numerosi post sui social che continuano a denunciare tutte le violazioni delle coste capresi. Si parla di tecnologia, di robot, ma quando si tratta di caldo si torna ai consigli delle nonne ed ecco che il ventaglio torna di moda. Non più ricamato con i fiori, ma dipinto con scritte, bandiere e anche quadri famosi. Ognuno sceglie quello che più gli si addice e che lo rappresenta per combattere il caldo. In ogni caso si tratta di un gradito ritorno al passato. Anita Lebron, di 82 anni, nonna di 5 nipoti, che vive in una casa di riposo nel Minnesota, ha finalmente vinto la sua battaglia perché non voleva perdere la sua abitudine a bere alcolici all'orario dell'aperitivo. Ogni giorno la signora all'orario dell'aperitivo si prende un bicchiere di vino bianco e adesso ha vinto la sua battaglia con l'approvazione della legge. Solo pochi giorni fa è stata approvata la legge dell'Happy Hour dei nonni, firmata dal governatore del Minnesota. Quando pensiamo al parkour, visualizziamo ragazzi sui muri che fanno acrobazie, ma chi l'ha detto che dopo i 60 anni non si possa continuare a correre e saltare? A Singapore adesso ci sono i corsi di parkour per gli over 60 e stanno andando fortissimo. I corsi sono stati pensati dal collettivo Movement Singapore, che organizza per adulti tra 50 e 70 anni, con l'intento di ridurre gli incidenti domestici e migliorare la coordinazione anche in tarda età. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo. 1980.

business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Sono le 21:30 minuti.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: trovi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.